0: Stazio Radiofonica Ricana. Transmittimur laudum celebratione.
1: Officium sexta dom de sexta Boris Pascalis.
0: Caticorus morum ex ordine benedictorum, patia apus silos in Iberia.

0: Statio Radiofonica Vaticana, Transmissimus Missae Celebrationem, dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra, abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: Recitationem Sacratissimi Rosarii Mysteria.

Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Completonica Vaticana. Trasmissimus Completorii Celebrazione. Trasmissimus Completorii Celebrazionem. Missimus Completorii Celebrazionem.